very pleasant good afternoon, ladies and gentlemen. Buon pomeriggio a tutti voi. Carosello italiano va in onda per portare a voi musica, musica e informazioni. Ricordate, la musica unisce tutti. Music united everybody. There will be no peace in the world if there is no music. Non c'è pace nel mondo se non c'è musica. E noi siamo qui per portare a voi la più splendida musica italiana. A iniziare we have Umberto Tozzi, il quale in una intervista ha dichiarato che la sua migliore produzione musicale è stata Gloria. E noi iniziamo oggi con Gloria.

avete sentito mai quello che dicono su Marzo? Marzo, pazzarello, guarda il sole e prendi l'ombrello. That's how it is. Sometimes it's sunny, sometimes it's raining. E abbiamo per voi qualcosa su Marzo ancora, intitolato I tre pellegrini di Marzo. Dal paese la gente vedeva venire in città tre pellegrini. Erano San Tommaso, San Giuseppe e San Benedetto. I tre santi venivano ogni anno a Marzo e la gente li chiamava i mercanti di Marzo. Ogni santo portava in questo mese qualcosa che ricordava vicino la primavera. È proprio così. San Benedetto portava una rondine, San Tommaso una melagrana, San Giuseppe il giglio. Pertanto gli uomini nel mese di marzo nei campi aravano la terra per la semina. E adesso in musica, come ben sapete, We Love You, We Send You Great Kisses. La canzone, the song though, says un bacio piccolissimo con Pino Simone.

0: successo la settimana scorsa, il grande Massimo Ranieri si è sposato. Nessuno sapeva, perché la sua vita è stata sempre in una vita dedicata alla musica, al teatro, ma nessuna novità su Massimo Ranieri, di una donna che lui amava segretamente, che si vedeva. E allora, auguri a Massimo Ranieri, che si è sposato la settimana scorsa, ed ecco adesso la canzone che l'ha portato alla gloria. Perdere l'amore.
1: E adesso